olivava olor, un olivava olor, fin olivava olor, de mi tuto. Ana tuto, tuto laro y tuto y le tuto ayer tuto mo ani cupa bawo. O tunga huevo pao chenitan che univa balagua, che orumila, a che ocha leri, ocha que timbeles el otro mar en Araonu. Dice a che olor un coco imbre, a che mi olugo si guayo baradila, a che mi ubonacan el timbe. Dice a che mi ya de canto mi en ocho mito guardé, a che mi uboda un bitara, a che la pete bio, beche a che bobo es un que me acompaña. A che